0: Cosa fai questa sera, Noemi, con Vito? Salamanca alle 22.44, RTL 102.5. Da cosa vi prendete una pausa? 378-378-1025. Vi siete presi una pausa? Ci scrive Marco dicendo che ha dovuto prendere, causa nutrizionista, una pausa dai carboidrati. Allora, questa cosa...
1: Anch'io peraltro l'ho appena fatto. Hai visto, Nick? Hai notato?
0: Ti racconto perché al buffet Francesco Taranto non si sa controllare. Oggi ha mangiato un piatto di pasta a fianco a me, poi dice vado a prendere qualcos'altro.
1: Con cosa sono tornato?
0: Con un altro piatto di pasta, ma diversa.
1: Di un'altra,
0: esatto. Tipo.
1: Perché tu vedi due primi, che fai? Li prendi.

0: Bruno Mars, che abbiamo citato anche nella prima ora, perché il bro De Martino vorrebbe, insomma, averlo magari come super ospite a Sanremo. Tra peraltro, chi non vorrebbe Bruno Mars come super ospite? Voglio dire, ecco.
1: No, tra l'altro, tante indiscrezioni. Addirittura ho letto in alcune pagine social che raccontano un po' di queste notizie, che pare che De Martino vorrebbe anche Vasco Rossi. Poi sono tutte cose che magari lasciano il tempo che trovano.
0: Posso dire, però sarebbe bellissimo, anche perché non è mai più tornato da quando proprio ci ha partecipato, arrivando peraltro anche ultimo.
1: Poi è andata bene la carriera di Vasco.
0: Ma abbastanza, dai, non è.

0: Nickelback, How You Remind Me, alle 22.59 in chiusura anche della seconda ora della suite. Vediamo se hai imparato che cosa accade adesso, Fra.
1: Adesso non ce ne andiamo. Ah no, io già ho prenotato una canoa. Non posso canoa,
0: per andare all'isola di Dino.
1: Devo andare adesso.
0: No, devi stare qua, mi spiace.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Cretone, in provincia di Roma, sono le 23.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura ai due fronti di guerra, partiamo dal Medio Oriente. Colpiremo l'Iran molto forte, lo sanno, afferma Donald Trump, tornando a minacciare un attacco duro in ritorsione dei raid iraniani in Giordania. Gli Stati Uniti però hanno già lanciato in precedenza e per la prima volta insieme all'Arabia Saudita attacchi contro le milizie sostenute dall'Iran in Iraq. E intanto Riyadh è al lavoro per costruire una coalizione a difesa del Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi, una cinquantina i paesi invitati. Quanto al conflitto tra Mosca e Kiev, la Russia ha preparato da giorni un nuovo attacco massiccio contro tutte le regioni ucraine che potrebbe avvenire questa notte. Lo ha denunciato il presidente Zelensky, tornando a chiedere agli Stati Uniti e agli alleati il rifornimento di missili intercettori per i sistemi Patriot. Resta in primo piano però anche lo sport, con la nuova nazionale di calcio targata Mancini. Sentiamo Enzo Tamborra.
4: Non poteva che ricominciare da quanto accaduto 3 anni fa Roberto Mancini, nel giorno dell'inizio della sua seconda vita in azzurro. Non ha fatto sconti a se stesso il commissario tecnico della nazionale, ricordando il suo divorzio dall'Italia per andarsene in Arabia Saudita, attratto da un contratto sontuoso. È stato come perdere la donna della mia vita, mi dispiace tanto, le sue parole. Aggiungendo che non sarebbe accaduto se ci fosse stata una comunicazione più chiara con l'allora presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. Ha una seconda chance, non capita a tutti. E memore del trionfo agli europei del 2021, sa da dove riprendere il filo del discorso, rilanciare il gioco e riportare l'Italia ai vertici del calcio mondiale, con la collaborazione del nuovo direttore tecnico Claudio Ranieri, che ha parlato del coronamento di una carriera, con il pensiero rivolto ai tanti bambini, come il suo nipotino di 12 anni, che non ha ancora visto giocare l'Italia mondiale.
3: Nella pagina politica ci sono le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa sulla possibile candidatura di Giorgia Meloni al Colle. Sentiamo.
5: Sarebbe un grande vantaggio per l'Italia e gli italiani, perché dopo un grande presidente come Mattarella, una grande presidente donna come la Meloni, prima o poi sarebbe gradita a tutto il centrodestra e a gran parte degli elettori della sinistra. Questo è il mio convincimento, magari mi sbaglio.
3: E per chiudere l'economia, perché la borsa di Wall Street chiude la seduta in forte calo dopo la decisione della Fed di lasciare invariati i tassi, il Dow Jones lascia sul terreno il 2,18%, il Nasdaq registra meno 1,74%. È tutto, tra pochi secondi il traffico.
6: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
7: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
6: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta, hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa, fatto con amore.
2: Via Radio.
8: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Questa è l'unica eccezione al momento. Siamo sulla 14 Bologna-Taranto tra Riccione e Rimini Sud verso Bologna. C'è un chilometro di coda per tratto chiuso. Mentre per lavori sulla 1 Milano-Napoli vi informo che il tratto tra Parma e il bivio con la 15 Parma-La Spezia verso Milano è chiuso fino alle ore 5. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro quindi buon viaggio.
3: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Quattro minuti dopo le 23 comincia l'ultima ora della suite, la terza in questo mercoledì 29 luglio, in diretta sempre dalla Calabria, dal Triacca Resorts di Praia Mare, con Francesco Taranto e Nick Giustini. Tra poco sono felice perché tu mi porterai a conoscere un tuo caro amico, no?
1: Ma certo, il nostro Luchino, qualcuno già magari se lo ricorda da un po' di anni fa. Comunque lui grande esperto di tennis, ma un po' della vita in generale, possiamo dire esperto di vita.
0: Che bello, che posso dire, non vedo l'ora di conoscere una persona esperta di vita, un po' come il nostro Beppe Di Dio che adesso ci fa sentire la nostra sigla. Ciao.

0: Takashi Ketra con Lorenzo Fragola e Arisa, l'esercito del selfie alle 23:11 minuti su RTL 102.5 in questo mercoledì sera targato suite. È divertente perché questa canzone descrive perfettamente un'estate in villaggio. Quando fai una settimana in villaggio è letteralmente l'esercito del selfie. Poi non vi dico, devo dire la verità, non vi dico quando vedono passare Francesco Taranto quanti selfie che chiedo. So che Francesco è molto alto, quindi alla fine ti devi fare sempre tu i selfie.
1: Sì, ma infatti guarda, è un problema. Adesso da domani ho deciso che metterò proprio, avrò a parte una sicurezza proprio personale, sì, che mi certo, seguirà
0: a body.
1: Perché smistare le persone, alcune sì, alcune no. Forse ho pensato, potrei anche far pagare forse.
0: Per il selfie?
1: Secondo te? Esatto. Perché non ci crede nessuno, non capisco comunque. Vabbè.

0: chiamo io, chiami tu, anche in questo programma praticamente.
1: Pronto?
0: Un po' così, si chiama un sacco di persone e per esempio adesso, caro Nick, allora parlavamo di prendersi una pausa, no? È una cosa un po', adesso ne parleremo ovviamente con lui, ma è una cosa un po' che ha fatto anche Sinner ultimamente in alcuni casi. Noi abbiamo chiamato un massimo esperto e anche giocatore di tennis, il nostro Luchino. Luchino,
1: buonasera Luchino, esperto di tennis, piacere.
2: Buonasera, piacere tutto mio. Buonasera ragazzi e buonasera a tutti i nostri ascoltatori, ovviamente.
0: No, perché Nick non ci crede, Nick, ma di la verità, tu sei il massimo esperto, oltre che tra l'altro anche un ottimo giocatore, possiamo dirlo, di tennis, Luchino. Possiamo
2: sbilanciarci. Riesco a fingere molto bene, la gente ci crede, quindi lasciamo che ci creda.
1: Scusami Luca, mi permetto di chiederti qual è il tuo colpo forte?
2: Il dritto, da mancino ti dirò il dritto, infatti sono soprannominato il mancino di Cologno.
1: che soprannome.
0: Ci sta il mancino di Cologno.
1: Il mancino di Cologno.
2: Perché non ci sono, così mi dicono.
1: A Cologno non ci sono altri mancini,
0: non così forti, evidentemente.
2: Non così celebri, questo è quello che a me mi dicono. Io riporto soltanto per il dovere di cronaca.
1: Assolutamente. Senti, allora, visto che Fra ha citato Sinner, ci vuoi spiegare anche un po' che cosa è successo? Perché noi parliamo di prendersi una pausa e anche lui ha preso una piccola pausa, no? Ultimamente.
2: Allora, sì, è corretto, ha deciso di dare priorità al riposo, diciamo, anche alla luce di quello di come è andato Roland Garros, dove abbiamo visto che ha fatto tutta la stagione su terra, sfidando le temperature, e è arrivato il momento clou dello slam su terra rossa ed era scoppiato, era esausto. Quindi era una cosa molto importante anche, diciamo, in vista di far durare la carriera il più lungo possibile, e su questo credo che Federer sia stato maestro. È molto importante, oltre alla preparazione atletica, ma anche una accurata programmazione proprio per evitare di, mi ricordo che era stato nel 2018 forse, quando Murray ha puntato tutto su Wimbledon dopo che aveva perso l'anno precedente in finale con Federer. Però dopo che ha fatto questo sforzo è sparito, ha vinto Wimbledon e poi è calato all'improvviso. Poi su questo il tema è molto complesso, perché da un lato la cosa, diciamo, lascia anche un po' di pensieri. Da un lato sentiamo Sinner che dà giustamente priorità alla salute, al riposo, e quindi decide di saltare un Master 1000 di Montreal, non potendo difendere il titolo che l'anno scorso aveva vinto, ma nello stesso tempo oggi ha annunciato anche che parteciperà per il terzo anno consecutivo al King Six Slam, che è quel torneo di esibizione.
0: Ariad, no? Ho letto a ottobre, se non sbaglio, sarà vero. Sì,
2: esatto,
0: sono
2: tre giorni. Che quindi è un evento non ATP, non ufficiale, che assolutamente non dà nessun punto ATP, ma ha un montepremi molto, molto ricco.
1: Sì.
2: Quindi a quel
1: Michino, ho sentito un po' di imbarazzo nella tua voce mentre raccontavi questa qua della serie. Chissà per quale motivo l'avrà fatto, no?
2: È chiaro che poi il pensiero è facile che vada a quello, però chi di noi non l'avrebbe fatto, quindi
1: assolutamente assolutamente. Guarda, poi se lo dici a me, a Fra, che siamo molto attaccati,
0: figurati,
1: a queste cose, noi andiamo 10 volte a Riyadh,
0: noi giochiamo solo quello e poi non facciamo tipo gli slam, cioè, no.
1: Sì, esatto.
0: A parte
1: noi
0: che non
1: facciamo programmazione, come dice Luchino, solo per arrivare
0: solo
1: preparati
0: per
1: a Riyadh,
0: esatto,
2: è programmazione,
0: è
2: pur sempre.
1: È vero, questo è vero. Senti, curiosità, visto che ci conosciamo per la prima volta, Jannik, secondo te diventerà uno dei più grandi in assoluto di questo sport?
2: Chi può dirlo? Tecnicamente sì, fuori dal campo non ha quell'aura. Esatto, stavo proprio dicendo quell'immagine. Uno, diciamo, e secondo me è anche un pregio, uno molto concentrato sul tennis e non a stare sempre le copertine. Quindi al momento ha un talento, sì, ma di giocatori con talento ce ne sono tanti, ancora non ha fatto abbastanza per poter essere paragonato ai Big 3.
1: Certo,
0: questo è interessante,
2: ancora,
0: comunque, vero?
1: Però 24 anni, dai,
0: no, esatto,
1: tutta la carriera davanti
2: sta battendo tanti record, quindi da un punto di vista dell'albo, delle statistiche, sta facendo la storia.
1: Sì, ci sta.
2: Per dire, faccio un esempio, Kyrgios, che ha vinto molto meno, però è uno di uno che
1: è una leggenda,
0: è vero, è una leggenda, però è vero, ha un'aura incredibile. Sì, sì, sì, sì, è vero. Quella finale Wimbledon tutti che aveva raggiunto, insomma, sì, contro Djokovic, è stato incredibile.
1: Uno dei giocatori, esatto, più amati, sì, sì, sì, del mondo. È vero, mentre è vero, tu sei il mancino di Cologno, lui è il più amato del mondo. Questo, no, credo, esatto, che sia il suo soprannome. Ognuno c'ha il suo. Grazie mille, Luchino.
0: Grazie,
2: grazie a voi.
0: Ecco, torna ovviamente a, insomma, così, fare vittime sui campi da tennis di Cologno e di un po' di tutta la Lombardia, ma non solo.
2: Ormai,
0: non so.
2: Ogni volta che gioco poi mi blocco con la schiena.
0: Quando vai a Riyadh, Luchino? Questa è la domanda. Non 10 secondi. No, non ci va, niente, peccato.
1: Però possiamo da oggi. Il nuovo soprannome di Luchino della suite è il Nadal della suite.
0: Bello!
1: Ho detto tutto. Grazie, Luchino, a presto. Ciao, bello.
0: Torniamo tra pochissimo, state lì.

0: del capo. Il momento ghiacciato.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
6: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Fever Dream di Alex Warren nella suite 23:33 minuti, quindi manca una mezz'oretta alla fine. Così ho questo sospetto che ci sia la Fenauer del Nick. Sigla! Let's go!
1: Ragazzi. Come stai?
0: Fa parte della sigla quella.
1: Fa parte della sigla.
0: Bellissimo.
1: Allora, doppio colpo di mercato della Juventus. Risvegliata dal torpore, stava dormendo. Il Ghiro si è svegliato e all'improvviso, pa-pa-pam. Kolomwani per 45 milioni sarà il nuovo numero 9 della Juventus. E poi colpo a sorpresa Alija Begovic, quel talentino bosniaco, non male.
0: Ah, ecco, una domanda, chi è?
1: No, è buono, forte.
0: Okay,
1: buono. È uno che ha fatto una partita buona. Indovina quale? Quella contro l'Italia che ci ha battuto fuori dai mondiali. Perfetto. Novità, Sombre.

0: Pensate quando Eros stava scrivendo Un'emozione per sempre, poteva immaginarsi che sarebbe diventata questa canzone una canzone per sempre, perché è rimasta veramente. Questa la conoscono anche i Sassi, penso.
1: Esatto, anche i Sassi qua di Praia Mar la cantano durante il giorno.

0: Sole, mare, musica, RTL 102.5, cocktail, amici e fare festa.
1: Oh, è festa, scusami,
0: sempre.
1: La mano ce l'aggiungiamo.
0: La mano del capo ce l'aggiungiamo, come no? Ma come
1: chi
0: no?
1: Che non guasta mai, amici, c'è la nostra musica, c'è RTL 102.5.
0: Esatto.
1: E in questo caso ci sono i nottambuli e voi siete tantissime. Chi viaggia, chi lavora, chi fa l'amore.
0: Esatto. C'è Gianna Nannini a Marrakesh con America in Chiunque.

0: Ale, è logico, The Logical Song, Supertramp su RTL 102.5. Tesoro, abbiamo subito un vocalino.
1: Vamos.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, se devo raccontare proprio la mia estate, l'unica fortuna che ho è che abito di fronte al mare, perciò quando voglio un bagno me lo posso fare. Però a livello lavorativo non vedo l'ora che arriva il primo settembre. Così c'è un po' di tranquillità e poi le mie ferie saranno dal 26 ottobre fino al 5 di novembre. Vado in crociera, porto mia moglie che fa 40 anni e per la prima volta andiamo in crociera. Armando, non mangiare troppo a Lipari, che si mangia benissimo.
0: Sì.
2: Upish, upish, come ti piace a te. Un bacio, vi voglio bene, che a Lipari ci sono belle pescherie.
0: Come no. Va bene, comunque sei fortunatissimo, cioè anche se hai, cioè, hai il mare, anche se vai in vacanza a settembre, ma
3: quando ho detto scusa l'1 settembre ho detto magari viene all'Arena di Verona.
0: Ma chi può dirlo? Chi
3: può essere, intanto, può essere.
0: Abbiamo tutto agosto per noi per farci un bagno e mi farò un bagno anche per te.
3: Ma noi ti penseremo a prescindere, però quando lui partirà poi ci penserà e ci chiamerà, certo. Mi raccomando.
0: Dai, notizie.
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.